0: mi chiamo Toro e per di chi vorrei mandare un saluto molto forte a tutti i gioielli di Radio Murta e anche un saluto molto speciale a Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avui d'oi, adeu!
1: Qué difícil es la vida, qué crueles son las noches. A este lado de la madrugada sigo a la deriva con mi alma ya vacía.